L'amore lo sapevamo anche noi, l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. Fiato alle vetrine, e il tiepido del pane, e l'onta di un rifiuto,

pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare. Lo sapevamo anche noi